Χριστό είναι να μάθω. Yo te juro que yo este eso mi sorprendo. Di come d'improvviso son cambiato. Pur di stare vicino a te fare passi. E vorrei poter fermare.